e mi ruta in compagnia. Nome è Chetola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con la gatta i popor e le piri tutt'anni.

Adoramus te, Sanctissime Domine Jesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo. Et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. O Signore Dio Gesù, Tu sei presente in tutte le chiese del mondo perché hai percosso la via della croce e hai redento il mondo e hai rivelato la tua vera identità di figlio di Dio. Per questo ogni ginocchio sulla terra e in cielo dovrebbe piegarsi in adorazione. Ogni cuore dovrebbe riconoscere e accogliere questa rivelazione. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Re e Signore dell'universo. Tu sei l'unico Dio che può salvarci in tutte le dimensioni della vita, sia corporale sia spirituale. La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Chi sei tu, Gesù, presente sotto il velo eucaristico, presente oggi davanti ai miei occhi sull'altare? Chi sei quando mi alzo e quando vado a dormire? Chi sei quando vivo i momenti di gioia e quando subisco le sventure e le difficoltà? Chi sei quando il mondo mi presenta il Pantheon dei suoi idoli, i mille temporanei piaceri? Riesco a riconoscerti come l'Apostolo Pietro nel centro del culto idolatrico a Cesarea, come il Cristo, il Figlio di Dio? Rispondere alla domanda «Chi è per me Dio?» porta a ritrovare alla vera identità. È necessario porsela tutti i giorni della vita, perché solo se ritrovo il vero Dio, ritrovo la mia vera identità. Posso sentire di nuovo la chiamata e ritrovo la strada perduta. Avrò un atteggiamento corretto di fronte al mio Creatore, sia nella mia casa, sia sul posto di lavoro, sia quando vado a pregare nella Chiesa. Condurre una vita consapevole porta a vivere una vita solida come la roccia, e nessun male potrà prevalere su di essa. In più, questo mi porterà verso la comunità, verso la Chiesa edificata sulla pietra angolare, sul Cristo, e santificata con la sua grazia. Allora la vita sulla terra sarà unita misticamente alla vita futura in cielo. Sarà già, ma non ancora, una vita dei beati, come in cielo, così in terra. O Signore Dio, ti chiediamo umilmente non stancarti mai di bussare al nostro cuore e di suscitare nel nostro cuore questa inquietitudine che suscita una profonda riflessione sulle domande esistenziali, sulla mia relazione con Dio, con il mondo e con gli altri. Aiutaci oggi a entrare nella meditazione e nell'adorazione del tuo corpo nel Santissimo Sacramento, a rinnovare il legame tra il Maestro e il discepolo, tra il Dio che ama la creatura, che è amata dall'eternità ed è chiamata a rispondere a questo amore per l'eternità. Amen.

di ogni creatura. Dal cuore della Chiesa leviamo una fiducia al Padre, la nostra comune preghiera. Preghiamo insieme cantando.

0: Nella tua immensa bontà, accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

quello di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.